0: Easy cat.
1: Per hanno se una bella canzone, fai a pane, guidi a nel pane control, news Q 2004. Se, su, I don't know se, come te ne se, se ne fai, e vale filare, sarebbe soli.